Molto, nel senso. Molto, nel senso, ho visto che mi stavo già i giovani.